0: A parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Almanacco del 15 luglio.
1: Oggi la Chiesa ricorda Sant'Enrico I, imperatore e confessore.
0: Giacché i nomi Arrigo e Amerigo derivano dalla stessa origine di Enrico,
1: tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Enrico, Arrigo e Amerigo.
0: La base comune per questi tre personali maschili è il nome germanico Heinrich, composto da Heim, cioè casa, e Rick, che vuol dire appunto ricco. Il significato complessivo è dunque colui di ricca casa, o meglio, signore nella sua patria.

0: 15 luglio 1783. 10.000 persone erano ammassate per assistere ad un'impresa sulla quale molte persone di buon senso erano scettiche.
1: Un giovane ufficiale, il marchese de Jouffron de Bain, aveva concepito il progetto strampalato di far risalire il fiume a un battello a vapore di sua invenzione.
0: Jouffron de Bain non era neppure ingegnere, ma dalla più tenera età si era appassionato alla meccanica. A 27 anni, con l'aiuto finanziario delle canonichesse di Baume-les-Dames, aveva costruito un'imbarcazione a vapore lunga 12 metri, che però non aveva funzionato molto bene.
1: L'imbarcazione da lui ora costruita si chiamava Piroscaf, era lunga 46 metri e aveva una stazza di 182 tonnellate. La caldaia era già in pressione, Jouffron de Bain salutò la folla e diede il via al fuochista.
0: Lentamente, ma con decisione, il mostro di ferro cominciò a muoversi e, con gran stupore dei presenti, cominciò placidamente a navigare controcorrente. Si racconta che ci fu un quarto d'ora di applausi entusiastici.
1: Purtroppo la fortuna abbandonò Jouffron de Bain pochi anni dopo con la rivoluzione francese. Povero e dimenticato, fu costretto ad abbandonare i suoi progetti. Fu solo nel 1807 che l'americano Fulton, con il suo battello Clermont, fece conoscere al mondo intero la potenza del motore a vapore.
0: Chicago, 15 luglio del 1966. Tre negri uccisi.

0: da Tunisi in Norvegia, rompono le gabbie durante il volo ed entrano in cabina. Il pilota, atterrito, scende precipitosamente a Bruxelles.
1: La torre di controllo dell'aeroporto prepara una squadra speciale. Il pilota viene fatto uscire da un buco aperto sulla carlinga. I tre animali verranno catturati ben 13 ore dopo da una giovane domatrice.
0: E concludiamo il nostro almanacco con una notizia sportiva. Il 15 luglio 1970 si conclude a Torino il primo campionato del mondo femminile di calcio.
1: Davanti a 50.000 spettatori, la squadra italiana viene battuta da quella danese per 2-0, aggiudicandosi così il secondo posto.
0: Ed anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci a domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ricordiamolo, Impa, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Impa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro.

andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì. In quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione. Grande televisione, insomma, a dirla in breve, Radio Monte Canate, la radio contro qualsiasi tipo di noia. Ed abbiamo anche le note al plurale, sotto le stelle, sabato 18, sabato prossimo alle 21, Piazza Grande, Firenze, organizzato dal gruppo bandistico Baroni, città di Firenze, con diretta dal maestro Luigi Rizzi, meraviglioso, con la banda Luigi Pini di Fontanellato, diretta dal maestro Alberto Conforti, e il corpo bandistico di Albareto, diretta dal maestro Daniele Cacchioli. Ingresso libero per tutti, ricordate, sabato. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi luglio, agosto, settembre. Prossimo appuntamento il 26 di luglio, 26, prossimo appuntamento a Borgo Valditaro. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 836, per volete prenotare. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori Calicanthus, nel pomeriggio chiuso
per riposo settimanale, calicanthus, piante, fiori, composizioni, per farvi installare la app Canatina, per farvi ricordiamo ascoltare a pieno volume la radio a comando vocale, che è una meraviglia. Calicanthus, come sempre, che vi dà il pensiero bellissimo, ma veramente molto bello, pensiero del giorno: quando una madre se ne va, lascia uno spazio vuoto che nessuno può riempire.

andiamo con la politica interna, poi ci sarà quella esterna. Veniamo ai nostri appuntamenti. Ciriani, governo va avanti a testa alta dopo la bocciatura della norma sulle preferenze, legge voto, emendamento Vannacciani è bocciato, 233 i no, preferenze 139 i sì. Perciò, come vedete, legge voto, prosegue l'esame, passa tetto dei senatori e dei deputati da assegnare con premio di maggioranza. Insomma, cercano i nostri politici di, come posso dire, di sistemarsi. È la frase giusta che ho detto, cercano di mettersi in sistemazione. Abbiamo Banca Italia, fragile equilibrio economico, delicato, politica monetaria molto delicata. Lo ha detto Panetta, il governatore della Banca d'Italia, assemblea dei tassi di un quarto di punto a giugno, una prima risposta misurata alla prevalenza di rischi a rialzo per l'inflazione. Insomma, chi amministra la nostra economia non è un gran bel momento. Servono misure per stimolare gli investimenti privati, vero? Con migliorare l'utilizzo del risparmio, riduzioni della pressione fiscale, belle parole. Belle, lo ha detto all'assemblea della ABI presidente Patuelli, per evitare la paralisi decisionale dei veti occorre Europa, una collaborazione rafforzata degli stati, urge che l'Europa approvi provvedimenti dell'Unione dei risparmi, investimenti spendibili completamente all'Unione bancaria. Insomma, i grandi colossi della economia dicono la sua, la loro, poi saranno i politici a farne tesoro, come non credo, o meno. 16 luglio obbligo polizza dei monetari, dei monopattini da domani, cioè scatta l'obbligo dei monopattini. La novità interessa 1 milione di proprietari, rischio multe da 100 a 400 euro, ma il problema restano i controlli quasi nulli che utenti, ricorda, scadenza di domani. Non vogliamo generalizzare le polizze di famiglia, spesa totale prevista 50 milioni di euro l'anno, tra 35 e 55 euro per ogni monopattino. Vedremo. Insomma, se sarà una ennesima legge ignorata da tutti. Morandi è attesa per domani la sentenza, processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi a Genova. Verdetto arriva quindi dopo 8 anni dalla tragedia. Nel 18 morirono 43 persone. La AD delle Autostrade Italia, Arrigo Giana, scrive una lettera di scuse a tutti i familiari delle vittime. Le azioni, le scelte di cui hanno
lasciato ferite indelebili, quindi porge oggi le scuse non fatte ieri. È una nostra esigenza morale e trovare la vera verità sui responsabili di questa tragedia, quello che si augurano tutti. Tutti si augurano che chi sbaglia paghi e i cocci sono i suoi. La terza ondata di calore dell'anno, oggi e domani, fase più intensa, bollino rosso oggi, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino, domani se ne aggiungeranno altre e arriveremo a 15 città a bollino rosso entro venerdì. Si prevede temperature record anche di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, caldo estremo anche in quasi tutta Europa. Sempre attivo il numero utile 1500, proteggiamoci dal caldo, è sempre attivo per tutti e mi auguro che venga usato non solo in casi estremi. Reggio Emilia, momenti di paura, centro di Reggio Emilia, un uomo si aggirava agitando un coltello, minacciando i passanti, non è un reggiano, in piazza Vittoria, una donna ha chiamato i carabinieri, hanno portato in caserma il cinquantenne, il coltello è stato poi trovato in una fioriera della piazza, messo lì da un diciottenne che era riuscito a sfilarlo dalle tasche dell'uomo. Cinquantenne è stato denunciato per porto d'armi abusivo, oggetti di offesa, e mi auguro qualche bastonatina ci sia stata data. Me lo auguro, sarebbe molto consolante che un asciugamano nodoso sia stato. È morto 41 anni, il giorno dopo essere stato trovato travolto da una bici condotta dall'artista Paolo Belli. L'incidente avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana vicino a Carpi. La vittima, Alessandro Magnani, conosciuto allenatore della volley locale, stava camminando verso la sua auto quando è stato investito, caduto a terra rovinosamente. Belli, leggermente ferito, sotto shock, sembra procedesse lentamente, a passo d'uomo. Si indaga per omicidio colposo, dal trauma cranico per la caduta o un malore che ha fatto accasciare l'uomo, forse urtato mentre cadeva in terra. Da chiarire sarà l'autopsia. È una brutta cosa quando succedono di queste cose, veramente lasciano l'amaro in bocca. Non do nessuna colpa a Paolo. Omicidio Saman, definitivi gli ergastoli dei due genitori della povera ragazza Saman, uccisa da una famiglia, definitive 22 anni di carcere anche per gli zii, ergastolo per i genitori, i boia delinquenti genitori, per gli zii 22 anni non faranno niente, mamma mia. La Cassazione ha così rigettato il ricorso degli imputati per l'omicidio della povera 18enne pakistana uccisa a Novellara di Reggio Emilia. Oggi si parla molto del reggiano,
Avete sentito quello là col coltello, Paolo Belli a Carpi, lì adesso siamo a Novellara, è un notiziario purtroppo poco consolante oggi per quella zona. Ed abbiamo omicidio di Saman, perciò sembra il condizionale di rigore che giustizia sia fatta, ma io ho sempre dei dubbi, perché caso Regeni per esempio, sentenza spostata ancora il 28 settembre, perciò lo decide la Corte di Roma, la procura per i killer, i 007 assassini egiziani accusati di torture, di avere massacrato il povero Regeni. Ed abbiamo le notizie che arrivano dall'estero, anche qui poco consolanti: nuova ondata di attacchi americani in Iran, Trump, colpiremo centrali, ponti, Hormuz, no, 20%, ma patti solo con i paesi. Insomma, Trump si sente padrone dell'Iran, ma i paesi arabi glielo lasceranno fare? Non credo. Teheran risponde con nuovi raid, missili, droni nel Golfo a tutti i siti americani. Pasdan insistono, lo stretto è chiuso, non azzardatevi a usarlo. Netanyahu degli Stati Uniti dal suo amico Trump per vedere il suo amico, appunto, anche per le esequie di Trump in Cal via Siria Israele, perché se no Netanyahu viene arrestato come criminale di guerra. Abbiamo invece un incidente gravissimo, che il peggiore incidente sul lavoro negli ultimi 20 anni. Così il sindaco di Bruxelles, dopo che i corpi di 6 operai sono stati recuperati, 2 ascensori principali durante il rogo della torre Oxy nel centro della capitale belga. Vittime operai impegnati alla ristrutturazione dell'ex Centermon, uno dei maggiori cantieri cittadini. Tra i feriti 2 ustionati gravi, altri 200 operai presenti quando è partito l'incendio, è domato un piccolo focolaio, ma non il secondo fatale ai 6. Come vedete, sempre si parla di morte. Ed abbiamo ancora una notizia che questa volta meno drammatica, si parla del tempo per domani, giovedì ci sarà la famosa Hit Parade a Radio Montecanate, con dopo stanotte dovrebbero venire temporali qui nella zona, domattina nel corso della giornata ci sarà nuvolosità un po' meno scandita, meno caldo dovuto ai temporali logicamente di questa notte, zero termico a 4700 metri, temperature minime più 21, massime più 35, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it.
4: Ed eccoci alla seconda parte dello spettacolo. Sedetevi comodi in poltrona perché il programma. programma è ancora lungo e ricco di emozioni. Accogliamo con un applauso i nostri artisti.

Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente. Sapeste che pena per chi organizza la scena, restare dietro al banco come un cane con la sua catena.

assassino e avremmo preso i suoi frutti e morsicato quel sogno che ora dorme lontano in fondo al vino.

voce e la memoria ubriaca riveste a festa la stanza coi vecchi fiori di campo.

questa notte mi assomiglia, le mani in tasca e con la faccia in su, a controllare le stelle per vedere se fosse

0: sempre.
1: Sei la luce che entra dolcemente.
0: Questa vita non è vita se non ci sei tu.

Era un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare.

vita è come un lampo che nella notte illumina gli alberi in fila. Il nostro cuore è un motore un po' stanco, ma siamo arrivati al 2000.

possibile che tutte le volte che vado in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono: gli animali non hanno ombrello e non portano mai il cappello.

0: stringendosi un po'. Beh, adesso quando torniamo a casa cosa dirà la mamma?
1: Speriamo che non li buttare fuori.
0: Ma si arrabbia.
1: No, glielo dico io alla mamma.
0: Glielo dici tu. Ma quando c'è da arrivare con tutti questi animali, dai. Il piglio, la lepre, i cani. Ma dai, sbrighiamoci che piove, andiamo.
1: Sì,

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

E adesso il cielo è più vicino, lo puoi toccare con la mano, non nasconderti. Io sui marciapiedi sto cercandoti. Questo giorno senza amici si può essere felici anche se non hai niente da regalare, niente da vendere.

E adesso il cielo è più vicino, lo puoi toccare con la mano, non nasconderti. Io sui marciapiedi sto cercandoti. In questo giorno senza amici si può essere felici anche se non hai.

adesso il cielo è più vicino, puoi toccare con la mano, non nasconderti. Io sui marciapiedi sto cercandoti. In questo giorno senza amici si può essere felici anche se non hai

un'altra cosa, vedi il mondo color di rosa, quest'aria deliziosa non è l'aria della città. Svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello, bacia la tua compagna che t'accompagna.

È tutta un'altra cosa, vedi il mondo color di rosa. Quest'aria deliziosa non è l'aria della città. E svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello, bacia la tua compagna che t'accompagna col somarello. Ogni figlio è un fiore nato sulla collina, baciano una dozzina, oh che felicità. Se vuoi goder la vita, torna al tuo paesello che sai più.

via, perché rimanere sempre a Faenza non è che mi interessasse troppo. Non puoi sempre rifugiarti nella foresta e sulla spiaggia del mare, l'ombra si scioglie e ti fa disperare. Ero una ragazza un po' nervosa ma intelligente, che però di calcio non capivo niente, per questo non mi sono sposata, va. Ma io guardavo il mondo piangendo, perché ero contenta, perché ero contenta, perché ero contenta. Ieri la città si vedeva a malapena,

mai discussione, perché qualcosa deve pure accadere. In giro c'è molta rivoluzione, tu sbagli sempre tutto e soprattutto non mi dai attenzione. Non vedi tu, non vedi come il mondo sembra brutto, però posso incontrarti, posso vederti, posso rivederti in un giorno della settimana, anche se abiti in una città lontana. L'uomo, l'uomo, l'uomo, l'uomo si serve degli elaboratori per migliorare il mondo in cui si vive. Percentuali di particelle solide presenti nell'atmosfera. Tutti i dati raccolti sono trasmessi all'elaboratore.